karton dal burek, attacchi polze là. Svuoterimma, si vulcamma, tappetti parmesan.